0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:02.
3: Bentrovati. La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto comporta per la maggioranza politica una fase di riflessione. A dirlo è la presidente Giorgia Meloni. Formalmente non si è consumata una sconfitta del governo, ma per molti, non solo nell'opposizione, questo è un segnale che potrebbe portare alle elezioni anticipate. Lucia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.
4: Non preoccupa il governo, come non preoccupa questa maggioranza che è coesa nonostante quello che dicano le opposizioni.
3: In arrivo la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Giungerà a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018, in cui hanno perso la vita 43 persone. Gli imputati sono 57. Si cambia argomento. Nei cinema italiani è in arrivo Odissea, sceneggiato, diretto e coprodotto da Christopher Nolan. Il film, girato anche tra Sicilia e Lazio, si basa sull'omonimo poema epico di Omero ed è interpretato da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron, dal 16 luglio con Universal Pictures Italia. E questa l'ultima notizia.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Noi intendiamo andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo in aula sulla posizione dell'esecutivo dopo la sconfitta sulle preferenze in aula relative alla nuova legge elettorale. Dalle opposizioni, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dice: è venuta giù la maggioranza.
3: È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso.
2: Professioni sanitarie, il lavoro è quasi assicurato. In Italia trovano subito lavoro 9 laureati su 10. Le figure più richieste sono podologi, igienisti dentali e fisioterapisti. L'ultimo rapporto Alma Laurea parla chiaro. È un record assoluto che supera il resto dei percorsi universitari. Non sarebbe stata la tubercolosi, bensì un'improvvisa e fatale complicanza di un tumore a causare la morte a soli 23 anni di Simonetta Vespucci, la musa di Sandro Botticelli, tradizionalmente identificata con la protagonista della celebre Nascita di Venere agli Uffizi di Firenze. La diagnosi è stata ricostruita anche grazie a un algoritmo di riconoscimento facciale. A risentirci tra un'ora.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino. Le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati. Dopo la battuta d'arresto sulla legge elettorale, il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani dice il governo va avanti. AISCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, ha celebrato a Roma il suo 60° anniversario con un'assemblea pubblica. C'era anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini.
3: Abbiamo il massimo storico di cantieri aperti in questo periodo, su strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti. Abbiamo un piano di investimenti, di lavori pubblici, di miliardi di euro investiti e di operai al lavoro che non ha precedenti nella storia d'Italia per recuperare qualche anno perso. È chiaro che quando hai migliaia di cantieri aperti, qualche disagio, qualche ritardo ci può essere, però io ringrazio tutti per la pazienza, perché significa consegnare ai nostri figli una rete stradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, moderna, sicura, efficiente, per evitare i disastri del passato e quello che non avrebbe mai dovuto accadere, penso al crollo del Ponte Morandi.
2: Il Regno Unito pensa ad una stretta sui social per gli adolescenti, il coprifuoco notturno per la fascia 16-18 anni. Le linee guida illustrate includono la possibilità di un opt-out che consentirebbe ai giovani colpiti dalla limitazione di evitarla semplicemente modificando il setting dei loro account. A risentirci alle 6, grazie per l'ascolto.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:04.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: richiama molto, eh. Voglio andare in Irlanda. Ho bisogno del fresco d'Irlanda. Oh, ieri avevo il telefono che mi suonava, avevo sti allerta meteo, sai che non so neanche come. Io non ho programmato tutte queste app sul mio telefonino, ma Madonna santa! Mi trovavo allerta meteo alle 9 del mattino, alle 10, alle 11, a mezzogiorno, guarda che oggi. Insomma, Città del Giorgione ha fatto una piovetta proprio. Sì. Si è annuvolato un po' il cielo, ha soffiato un pochino, giusto due o tre gocce, ma niente di che, ecco. Oddio! Ci vuole un temporale ben fatto. Nel senso di che piove, che non fa danni, che rinfresca, ok? Di questo abbiamo bisogno adesso. Pensaci tu, tu che comandi da lassù. Non procurare danni, manda pioggia giusta che abbiamo bisogno di rinfrescarci. Sennò devo andare in Irlanda. In Scandinavia, in Norvegia vado. Va bene. 11 minuti dopo le 6 del mattino. Buongiorno, buongiorno. Come sta? Lì a Udine, la nostra regina madre, pronto?
1: Hanno la pelle bruna, hanno la febbre in cuor. Chi va a cercare fortuna, vi troverà l'amore.
0: Grazie.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e buona giornata a tutti i sorrisini.
0: Ciao, non me lo dici giovedì, gnocchi. Inizia la puntata del buongiorno. Sì, no, il buongiorno Gio è un'altra roba. In realtà, ma che bella giornata, doveva chiamarsi buongiorno Gio, però poi hanno deciso, sai, la speciale commissione di vigilanza qui a Radio Sorriso ha detto no, buongiorno Gio, no. Lo chiamiamo, ma che bella giornata. Ma che bella giornata.

0: 19 del mattino, siamo pronti con l'oroscopo, che siamo già in ritardo, siamo già in ritardo. Chi deve parlare? Sentiamo.
1: Buongiorno Gio.
0: Dica.
1: È arrivato anche a me l'allerta meteo sul telefonino. Ho coperto tutte le macchine, sistemato tutto, poi ha fatto una pioggia come da voi.
0: È vero.
1: Però
0: è
1: si
0: vero.
1: È dormito bene stanotte. Stamattina sono 21 gradi e quindi dai, ha rinfrescato bene.
0: Sì.
1: Un buongiorno anche alla regina madre, le
0: sì.
1: sue perle le ascolto sempre molto volentieri.
0: Sì.
1: Un salutone a tutti i sorrisini e una buona giornata a tutti. Mi fai sentire Gio qualcosa di Mauro Levrini? Dai, una richiesta
0: subito.
1: Di prima mattina, così ti agiti già, ti metto un po' di pepe.
0: Esatto.
1: Ciao Gio.
0: Madonna, proprio di prima mattina a farmi le richieste subito, voi. Non avete pietà per questo uomo. Questo uomo. Va bene, vada per Levrini. La regina madre, che devo dire però, dispensa poche perle ultimamente. Lei canta, si diverte a cantare, ragazzi, a 108 anni famola cantare, però se ogni tanto una perlina se la vuoi buttare, insomma, noi la raccogliamo. Adesso Tacabanda, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete. È giunto il momento di cominciare a guardarsi intorno per decidere dove andare in vacanza ad agosto. Le opportunità sono ovviamente diverse, ma cercate di scegliere una meta tranquilla e romantica dove poter trascorrere momenti piacevoli con la vostra metà. Toro, se volete riconquistare la fiducia e l'amore della dolce metà, non ricorrete a regali costosi o promesse esagerate, ma assumetevi le vostre responsabilità e realizzate insieme propositi e ragionevoli per cambiare un po' alla volta. La fortuna vi sarà amica. Gemelli, attenti alle assicurazioni di agevoli guadagni. Qualcuno potrebbe approfittare della vostra ingenuità per trarne beneficio. In amore, se siete single, capiterà l'occasione che aspettate. Coglietela al volo. Per chi in coppia potrebbero emergere alcune piccole tensioni. E adesso andiamo con Levrini. Questa baciatina.

galle, oramai ho imparato a distinguere i vari generi. Mi ricordo 4 anni fa quando ho iniziato a Radio Sorriso, no? Avevo Alvio, del duo Alvio e Elena, che mi interrogava. Joe, la differenza tra la polca e la mazurka, tra la rumba e il ciaccia, il boogie, l'alligalli, il valzer. Saluto Alvio, ma soprattutto Elena. Ciao. Va bene, andiamo avanti. Aspetta che ho un festeggiato qua. Enrico di Boion, Campolongo, Venezia. Allora, viva il segno del cancro, oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri? Ma certo che faccio gli auguri. Anzi, se mi concedi, io stappo. Prosecchino lo bevo, anzi bevo tutta la bottiglia. Alla salute tua, tanti auguri. Tocca proprio al cancro? Tocca proprio al cancro. Grandi dolcezze e sublimi tenerezze avvolgeranno gran parte di voi lungo tutta questa caldissima giornata estiva. Gli slanci affettivi di cui sarete protagonisti grazie al sole nel segno non si conterranno e vi lascerete andare a bei momenti di romanticismo. Rico, vavavuma oggi, Leone, le idee non vi mancheranno, ma correrete il rischio di perdere troppo tempo a fantasticare. Avete modi originali e personalissimi per raggiungere il cuore degli altri. La vostra serenità renderà più facili i rapporti di coppia, nei quali troverete nuovi interessi comuni. Vergine, Venere nel segno vi regalerà una giornata positiva per gli affetti e i sentimenti, sia in famiglia che con gli amici. Anche il rapporto con il partner, ovviamente, non potrà che beneficiare del quadro astrale decisamente molto favorevole. Programmate una serata romantica, datevi da fare, seratina romantica, non certo, ci voleva un pezzo romantico adesso, no, non la banda paese.

0: a meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Shape of Things Car!
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacin d'amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare l'amico poeta Mario da Gazzaveronese. Buongiorno, godiamoci questo giorno colorato. E poi buongiorno, un abbraccio va anche all'amica Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, e non solo, devo salutare anche l'amica Anna di Pordenone che ci richiede un bel brano, il brano esattamente Allegrissima, Dante Effetto Musica, e tra poco ti vado ad accontentare. Prima però arriva la Suonami Band a ritmo di tarantella con questa Danza Senza Fine, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 10.

metto musica con Allegrissima, sempre qui su Radio Sorriso. Allora un saluto va anche all'amica Valentina. Ciao Valentina, un abbraccio fortissimo per te. Federica Cocco con la voce di Alex Villani, Resta qui, il titolo di questo bel brano, e subito dopo un bel tango, tango romantico.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: In storia con Tango Romantico e arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino e buongiorno a tutti i nostri sorrisini. Oggi c'è la sfida tra esperti di bucato.
0: Amiche, amici.
2: Single e single. Si dice così, maschi e single.
0: Vabbè.
2: Fate il bucato?
0: Sì.
2: C'è chi giura che una fetta di limone nell'acqua bollente faccia tornare i capi bianchi ancora più splendenti. Ci avete mai provato? Ci hai mai provato?
0: No, devo dire
2: tu
0: di
2: che
0: no.
2: Sei single?
0: No, non ci ho mai provato.
2: Ma tu te lo fai il bucato?
0: Certo, sennò come faccio a arrivare in radio? Chi lo fa?
2: E voi avete un rimedio infallibile tramandato da mamma o nonna? Insomma, inviate un messaggio WhatsApp a Radio Sorriso, i consigli migliori li condividiamo in diretta. Sai, ieri mi è capitato di dover lavare un divano in microfibra, no?
0: È tutto un divano?
2: Un divano, sì. Bello anche ampio.
0: Okay.
2: E su suggerimento ho fatto un intruglio di bicarbonato, acqua e limone spruzzato. Ho inzuppato
0: una spugna
2: di microfibra,
0: okay.
2: E l'ho strizzato ovviamente per non, a parte che non rimane tanto bagnata, e l'ho pulito tutto così. Ma sai che veramente
0: fa.
2: Rimane un po' umidiccio, ovviamente dopo bisogna lasciarlo asciugare almeno un giorno intero, una notte, ecco. Però devo dire che sia gli odori di casa e tipo non so il sudore adesso d'estate che ti stende sul divano,
0: infatti,
2: eccetera,
0: infatti.
2: E anche la polvere, prima l'ho aspirato ovviamente e poi ci ho messo questo intruglio e ho lavato tutto il divano. Ma sai che veramente funziona?
0: E allora raccontateci quali sono i vostri trucchi, non solo con la lavatrice ma magari anche per pulire divani, letti, materassi eccetera, al 345 48 45 663, oppure
2: lo dite a Giovi allo 0423 736680. Voi avete un rimedio infallibile tramandato da mamma o nonna? Ditecelo.
0: E con una fetta di limone si può far diventare il bucato
2: il
0: bianco
2: bucato,
0: o si può anche ballare con una fetta di limone.
2: Certo,
0: arriva Rosy Velasco e bandiera gialla. Grazie Tizi.
2: A te buona giornata.
0: Ciao.
2: A tutti, a dopo.

0: stai ascoltando A Pieno Ritmo. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Guarda, guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni.
10: Sorriso!
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano. Immagina il titolo di questo bel brano che avete appena ascoltato su Radio Sorriso. In questa seconda ora insieme si parla di bucato e di trucchi per far brillare il bucato, per rendere il bianco ancora più bianco, di trucchi in casa per le pulizie. Quali sono i vostri? Abbiamo detto che con una fetta di limone si dice che il bucato diventi molto bianco, ma qualcuno magari mi può dare dei consigli. Allora date dei consigli a Giovannino di Radio Sorriso, che almeno poi li metterà in opera al 345 48 45 663 oppure telefonando allo 0423 736680 736681. Logicamente questi brani, questi numeri, scusate, li potete utilizzare anche per richiedere proprio i vostri brani preferiti per fare una dedica, per fare degli auguri speciali, per fare degli auguri per un bel anniversario. Fatelo, usateli, chiamateci, fatevi sentire, perché a noi fa solo che piacere. Intanto si continua con la musica, arrivano i Rodigini con questo bel mix pool, subito dopo Raffaello della BM Steel. E aspetto i vostri consigli, dai, per far brillare il bucato, renderlo bellissimo. Voi che trucco usate? Fatemi sapere, dai.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 1791. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che ha la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: La voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, non ti scorderai di me. Vado a salutare l'amica Lidia di Spinea, che poi mi dà un bel consiglio per quanto riguarda proprio il bucato e soprattutto le tende. Prendete carta e penna, è semplice il consiglio. Insieme al detersivo per lavare le tende di casa, quelle bianche almeno, da aggiungere un cucchiaio di bicarbonato, e quello devo dire che forse era già uscito come consiglio, e lei mi dice anche una bustina di lievito per dolci. Sì, io ho detto, ma che è la bustina di lievito per dolci insieme al bicarbonato, insieme al detersivo, ho detto ti verranno delle tende veramente bellissime e bianchissime. Grazie Lidia, proverò anche questo consiglio.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci

0: abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso. Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.

L'orchestra Sorriso con le voci di Valentina e Stefania, Dillo alla Luna, così abbiamo accontentato l'amico Enrico di Campolongo, provincia di Venezia. Un saluto carissimo Enrico, e poi vado a salutare l'amica Virginia da Vicenza. Ciao Giovanni, oggi si dice lui 8:30, 24 gradi a Vicenza. Un saluto Virginia, e poi ancora un buongiorno all'amico Silvano da Luzzana, provincia di Bergamo. Buongiorno Giovannino, che bel regalo i Pooh. Ma assolutamente, le nostre orchestre hanno un sacco di cover e tante volte realizzano questi bei medley o comunque questi mix che noi poi vi proponiamo qui sulla radio, più giovane che mai. Si continua con la musica, questa è una bella novità, A tempo di cumbia, Daniele Desideri, Alexa.

Gianni Diego con Una lacrima per te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e si continua andando a salutare intanto l'amica Rita di Maniago, un buongiorno e un saluto a Rita. Poi vado a salutare l'amico Alessio della provincia di Ferrara che vuole ascoltare Eravamo in 19. Allora ti accontentiamo tra poco, prima accontento invece Rossella, chi mi richiede Rossella Ferrari Casanova con Cuori di Falco, e vado a salutare anche l'amica Maria Giovanna di Schio che abbiamo proprio appena accontentato con questo brano che abbiamo appena ascoltato, Gianni Diego con Una lacrima per te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Dario Tarantino con Eravamo in 19, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco si continua a parlare, si continuerà a parlare proprio di questo bell'argomento, di trucchi, trucchetti per quelle che sono le pulizie di casa, piccoli magari trucchi anche per lavare il bucato, per renderlo più bianco, magari qualche ingrediente speciale, qualche trucchetto che usate, eccetera eccetera eccetera. Ma io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, quello per giovedì 23 luglio 2026, perché saremo a Jesolo con il Sorriso in Piazza, torniamo in Piazza Torino, e allora dalle ore 21 vi aspettiamo con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione e i gadget proprio di Radio Sorriso, con Alex, Iris e Giovannino alla parte di animazione e poi i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso vi ricordo che è gratuito, ma venite, divertitevi, venite a ballare sotto le stelle di Jesolo, perché sarà una serata veramente molto bella e piena, ma piena di divertimento, veramente ci divertiremo un sacco. Quindi giovedì 23 luglio non prendete impegni, ci vediamo in Piazza Torino a Jesolo, vi aspettiamo, guarda, vi voglio trovare tutti lì, perché non vedo l'ora di poter tornare in questa bella piazza con il Sorriso proprio in piazza e con la nostra bella musica. Noi ci ritroviamo tra poco, Farfalle su due ruote.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Sono le 10:02.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
17: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie e con gli ultimi fatti dalla regione. Pretendeva di essere ospitato in casa dell'ex fidanzato insieme a un amico, ma al rifiuto della donna ha sfondato una finestra per entrare nell'abitazione. Così, anziché trovare un alloggio, sono finiti entrambi in carcere. È accaduto a Piove di Sacco. In manette un 25enne e un 29enne, entrambi nordafricani.
18: Innovazione e università, iniziativa di Regione del Veneto, investimento prossimo a 4 milioni di euro per 19 progetti, con il coinvolgimento di 91 persone. Di riferimento l'ecosistema dell'innovazione INEST, che interessa Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Trento e Bolzano per competenze scientifiche e tecnologiche avanzate in soluzioni concrete per imprese, territori, servizi pubblici e comunità.
17: Sabato dalle 23:30 a Venezia il tradizionale spettacolo pirotecnico del Redentore tornerà ad animare il bacino di San Marco con i colori di Venezia, lo show ideato da Parente Fireworks. I colori della laguna, della città e dei suoi palazzi diventeranno la trama di una sequenza di quadri pirotecnici che saranno un omaggio alla città per celebrarne bellezza, arte e storia. Lo spettacolo si svilupperà per 40 minuti con un fronte di fuoco di 420 metri.
18: È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
19: Devi arredare il tuo giardino? Devi arredare il tuo giardino?
20: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
23: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
24: Ciao patatina.
25: Ciao patatina.
24: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
25: E cioè,
24: buona, ma non fritta.
25: Mamma!

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Simpatica Cumbia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Bentornati. Farfalle su due ruote, ancora qui a parlare di trucchetti, magari per il bucato, trucchetti per pulire casa, trucchetti per come dire, cercare di ottenere un risultato ottimale per quanto riguarda proprio la pulizia di casa e il bucato. Quindi oggi lanciamo un po' una sfida agli esperti del bucato. C'è chi giura che una fetta di limone nell'acqua bollente faccia tornare i capi bianchi ancora più splendenti. Ci avete mai provato? Avete mai provato a prendere del limone, o magari, come qualcuno ci ha detto, del bicarbonato, del lievito, per rendere i capi ancora più bianchi, ancora più splendenti? Magari usate un altro trucco, magari usate un trucco che è stato tramandato da qualcuno di famiglia. Raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Io vado avanti intanto con quelle che sono le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amica da Due Ville. Buongiorno Radio Sorriso, potete dedicare a mamma Caterina C'era una volta un fiume, o in alternativa un altro brano? Grazie mille a tutti voi. Allora un saluto, e logicamente salutiamo anche mamma Caterina. Arriva Francesca Mazzucato, C'era una volta un fiume, e poi si continua sempre qui su Radio Sorriso, sempre con le vostre dediche, le vostre richieste, ma questa mattina anche con qualche consiglio utile. Quindi scambiamoci un po' i consigli, che magari voi non sapete una roba, magari qualcun altro non ne sa un'altra, e tutti possiamo conoscere qualcosa di nuovo.

0: Gianmarco Bagutti, orchestra italiana con la voce di Vito Ciliegio in fiore. Saluto l'amica Gabri di Vallà, anche lei usa il trucco del lievito per dolci all'interno della lavatrice per lavare bene le tende insieme al bicarbonato e al detersivo. Un abbraccio Gabri, grazie mille, un saluto forte. E adesso diamo la linea ad Antonio Poli della Amel Medical.
1: Signore e signori, amici di Radio Sorriso, sono Giovanni Zani e con me, come al solito, quando arrivo fuori dal mio orario trasmissione significa che accompagno qualcuno, e anche stamattina accompagno il buon Antonio Poli. Buongiorno
2: Giovanni, buongiorno, e con molto piacere sono felice che tu mi accompagni, perché ho al mio fianco uno che ha un'esperienza veramente enorme nel campo della comunicazione, per cui chi meglio di Giovanni potrebbe affiancarmi nel far conoscere Antidolor Pro. Che cosa serve Antidolor Pro? Antidolor Pro serve per togliere tutti i dolori osteoarticolari tendini, per cui ho l'artrosi, Antidolor Pro serve proprio per togliere tutti i dolori da artrosi. Da chi è prodotto Antidolor Pro? È prodotto dall'Amel Medical, che la fabbrica di produzione, ricordo sempre, è a Carmignano di Brenta. Questa azienda che dal 1959 progetta, produce e realizza dispositivi professionali per magnetoterapia. La magnetoterapia ora è un prodotto, che è un dispositivo che è conosciuto ovunque. Ricordiamo che i primi a utilizzare la magnetoterapia veniva utilizzata in ortopedia, perché dimezza i tempi di calcificazione ossea, sia questa una frattura composta o una frattura scomposta, proprio perché accelera di molto la produzione di calcio che va a saldare questa frattura qua. Questo è molto importante per le persone che soffrono di osteoporosi, che hanno dolori da osteoporosi, che hanno subito fratture a causa di un'osteoporosi aggravata. Bene, sappiate che Antidolor Pro ha un programma specifico osteoporosi, appunto, che va ad accelerare la calcificazione ossea e togliere il dolore. Questo lo facciamo in modo specifico, lo facciamo provare a tutti gratuitamente, quelli che chiamano l'880 20 40,
1: 880 20 40 per avere Antidolor Pro, un professionista di Amel Medical a casa vostra. Ma prima, in apertura di puntata, Antonio vi ha ricordato anche un indirizzo, via Provinciale a Carmignano, se volete fare la prova direttamente in fabbrica dove viene prodotto, nell'apposita sala.
2: Assolutamente,
1: potete farlo,
2: sì,
1: tranquillamente anche a Carmignano da Brenta. Metto un disco e poi torniamo.
2: Dai.

0: Carissimo Antonio, stavo ragionando, no? Perché io ti ascolto. A riguardo il Total Body, il massaggio totale che si fa di notte con l'ausilio della stuoia. Magari volendo c'è anche la possibilità di avere, anche magnifico, che poi il materasso, del quale non parliamo spesso e volentieri, ma ne parleremo, magari faremo una puntata per magnifico. Stavo pensando, avere un massaggio, adesso uno che va a spendere dei soldi, quanto può costare un massaggio specifico?
1: Mediamente 50 euro, ecco, lì dai 50 euro in su.
0: Ho capito, adesso facendo i conti della serva, come diceva la mia povera nonna, no? Come massaggiarsi tutte le notti, fai finta di spendere 50 euro, 50 per 365 diventa un cifrone, no? Questo.
1: Esatto, beh, Antidolor Pro costa molto molto meno, va bene, ricordiamo che è un dispositivo medico che si detrae come spesa medica. Ricordiamo inoltre che tutti quelli che chiamano l'800 80 20 40, sempre dopo averlo provato, perché prima ve lo facciamo provare e dopo, se volete, vi facciamo un preventivo, sappiate che da oggi abbiamo uno sconto particolare, dove voi avete casa Antidolor Pro con tutti gli ausili da subito e inizierete a pagarlo a fine agosto. Quanto vi costerà? 3 euro al giorno. Questo è il costo che vi costerà, per cui, e sappiate che i dolori soprattutto voi ve li potete dimenticare. Qualcuno mi chiede, ma come mai sei così certo? Il nostro dispositivo, a differenza di quelli classici che possiamo trovare, non genera i 100 Gauss, ma il nostro dispositivo genera 250 Gauss per canale. Okay. Abbiamo 4 canali di trattamento, per cui un totale di 1000 Gauss, ecco perché abbiamo una potenza naturale che ci va a togliere il dolore. Tutto questo chiamando l'800 80 20 40.
0: Bene, che altro aggiungere se non approfittate della prova gratis, allora siete dei baluba, no? 800 80 20 40, a casa vostra Antidolor Pro e Amel Medical, con un professionista per farvelo provare. Ascolta, niente, ti rimando alla prossima puntata.
1: Grazie a voi tutti, ciao.

0: Benedetti con Colori su Radio Sorriso. Chi andiamo a salutare con questa canzone, caro Giovannino?
1: Andiamo a salutare esattamente l'amica Elvira e Roberto, gli amici di Vigo d'Alzere. Un abbraccio fortissimo. Buongiorno Iris.
0: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Sì, sempre qui su Radio Sorriso.
0: 0423 736 680, oppure 0423 736 681,
1: oppure 345 48 45 663.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozio online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso!
10: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso!
11: Radio Sorriso! Il giovane che mai!
12: Ultima chiamata.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
17: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Lella Blu con Bianca Luna Mix, sempre qui su Radio Sorriso. Sai, Iris, oggi parliamo di trucchetti.
1: Sì.
0: Siamo partiti da un trucchetto per il bucato. C'è chi dice che mettere una fetta di limone in mezzo al bucato di lavatrice lo rende, o in acqua bollente, comunque, lo rende più bianco.
1: Io è la prima volta che lo sento, però.
0: Non so, però qualcuno pensa, mi ha raccontato che per far venire le tende più bianche.
1: Bicarbonato.
0: E non solo, il lievito per dolci.
1: Lievito per dolci.
0: E giuro che anch'io ho fatto la stessa faccia, ho detto, ma vera, sì, ho fatto anche una battutaccia che magari lo posso anche fare, ma non è che poi lievitano le tende e diventano il doppio, ma vabbè, questa è una battuta. Scusate,
1: si allargano.
0: Sì. Però effettivamente sono due amiche che me l'hanno, due ascoltatrici che mi hanno riportato questo trucchetto, quindi è probabilmente diffuso, non lo conosciamo noi.
1: Boh, non lo so, io non lo so, perché l'ultima volta che ho lavato le tende le ho rotte, quindi tralasciamo.
0: Vabbè, quello
1: però le ho cambiate proprio.
0: Io devo lavarle e userò questo trucchetto e vedo, quindi grazie. Oggi parliamo di trucchetti.
1: Ma lo devi mettere in lavatrice o le devi lavare a mano?
0: Ora, questo non gliel'ho chiesto.
1: È una cosa importante.
0: Allora, scusa, fateci sapere, lavaggio a mano o in lavatrice? No, perché se lavaggio a mano non ci provo neanche. No. Se è in lavatrice posso provarci. Fateci sapere, Gabri. Oppure c'era anche l'amica Lidia che mi ha raccontato questo trucchetto.
1: Sì. Salutiamo Paola da San Vito al Tagliamento, che invece ora ci richiede la canzone Soli di Mirko il Moleggiato 2.
0: E poi andiamo a salutare invece chi ci scrive al 345 48 45 663. Vado a salutare l'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia
1: che ci manda un campo di girasoli.
0: Ma che bello!
1: Che poi ultimamente i girasoli mi sembra che vadano un po' dove vogliono.
0: Sì, ma perché?
1: Non so perché. Girano. Non seguono, non dovrebbero seguire il sole.
0: Boh.

0: Marco Dazzi con la danza della luna su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Continuiamo anche con i vostri messaggini, i vostri saluti che arrivano al 345 48 45 663. Chi salutiamo?
1: L'amica Rosa di Musile di Piave. Oggi è il compleanno di Stefania, voce dell'orchestra Sorriso. Tutti i sorrisini le auguro ogni bene con la canzone. Vabbè, Dillo alla Luna è già andata in onda prima, quindi non la possiamo mettere. Ora vediamo di magari accontentarti.
0: Sì, se ci richiedi qualcos'altro, ecco. Magari Rosa e Alessandro, se ci richiedete qualcos'altro, ben molto volentieri.
1: Ben volentieri. E poi vado a salutare l'amica Rosita. Ah, Rosita ci chiede un consiglio, quindi attenzione, amiche, perché noi lo giriamo a voi, eh?
0: Sì.
1: Ciao, sono Rosita, vorrei chiederti due cose. Innanzitutto, per riascoltare i consigli, beh, guarda Rosita, noi li riproporremo durante la puntata.
0: Sì, quindi li abbiamo anche appena ripetuti.
1: Come posso fare per pulire il rame? Sai qualcosa? Beh, allora, per il rame non lo so.
0: Chiediamo aiuto agli amici da casa.
1: Amici, 345 48 45 663 oppure...
0: oppure 0423, ci chiamate, 736680, oppure 0423 736681. Questi sono i numeri per chiamarci e dirci la vostra. La nostra amica Rosita ci chiede cosa fare per pulire il rame.
1: Ecco, quindi aiutate Rosita e aiutate tutti noi. Io non ne ho idea, quindi non so. No, con la lavastoviglie si può... No.
0: Salutiamo anche Loris da Mestrino. Ciao Loris, un abbraccio fortissimo a te. Ancora ora Roberto Tagliani con Adriana.
1: Ho imparato a sognare. Andiamo a salutare l'amico Marco di Brescia.
0: Ciao Marco, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso e continuate anche a richiedere le vostre canzoni preferite. E salutiamo anche l'amica Maria.
1: Ciao Maria.

0: imparato a sognare, ci siamo ascoltati Roberto Tagliani insieme a Adriana. Mi piace perché quando chiediamo aiuto ai nostri ascoltatori, loro sono sempre presenti.
1: Super presenti, super attivi. Abbiamo chiesto come, anzi, l'amica Rosita chiedeva a noi, e noi abbiamo chiesto a voi come pulire il rame. Sentiamo qui.
0: Carta e penna, Rosita.
1: Sì, carta e penna. Perché,
2: Ciao Carolina da Conegliano. Ciao. Per il rame, sale grosso e aceto.
1: Hai capito?
0: Ok, sale grosso e aceto. Vai col prossimo.
3: Buongiorno, sono Augusto da San Martino. Una volta il rame veniva pulito con polenta gialla, aceto, paglietta e tanto olio di gomito. Buongiorno e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Polenta gialla. Ma non è l'unico che lo dice. Andiamo a leggerli, ne sentiremo altri.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono sempre Mara da Misola. Ho sentito che volete sapere come si fa a pulire il rame. Sale e aceto. Si pulisce il rame. Ok, ciao, buona giornata.
0: Grazie. Poi ancora Flaminia di Santa Maria di Sala che dice: ciao, per il rame bicarbonato e aceto. Una giornata calda con la musica, però stiamo freschi.
1: E poi salutiamo Miriam: per pulire il rame si può usare sale fino e limone. Ciao.
0: E ancora per pulire, vedi Sandra di Codroipo: per pulire il rame, farina di polenta, aceto e sale, fare la pastella.
1: Hai capito.
0: Quindi devi preparare la pastella prima.
1: Ah, ok, e poi vai ad applicarla e a pulire. Sentiamo Raffaella.
0: Sentiamo anche questo messaggio.
5: Sono Raffaella. Ascolta, ho sentito i vostri discorsi di prima per pulire il rame.
0: Sì.
5: Allora, quando ero piccola si faceva la polenta sul paiolo grande ed era di rame. Mia nonna e anche mia mamma, quando era, lo mettevano prima a bagno per tirare via tutti i rimasugli della polenta, e poi farina, sale e aceto, e diveniva brillante. Ciao ragazzi, ciao ciao, buona giornata a voi.
1: Hai
5: qualcosa
1: capito?
5: Di bello per noi,
0: certo.
5: Grazie, ciao.
1: Vabbè, qualcosa di bello, cuore boom boom Mark Clan.
0: Eh sì, e così lo dedichiamo anche all'amica Anna di Fontane che sabato ha festeggiato il compleanno con dolce e anguria per 50 persone.
1: Auguri Anna, auguri anche da parte nostra. Che dire, io devo andare anche se rimarrei perché i consigli mi
0: Dai, vediamo, rimani nel prossimo intervento, che vediamo se c'è qualche altro consiglio speciale per il rame.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, le ultime notizie dalla regione. Nel primo semestre il mercato del lavoro in Veneto ha registrato un saldo positivo e ancora più favorevole di quello del 2025. Sono 76.500 i posti di lavoro dipendente contro i 75.400 dell'analogo periodo 2025. Apprendistato in linea coi livelli 2025. In aumento anche la domanda di lavoro, più 3%.
12: La firma tra il Patriarcato di Venezia e Ca' Fosca risegna il passaggio formale che porterà la Chiesa dello Spirito Santo a diventare biblioteca universitaria, l'atto siglato dal Patriarca Francesco Moraglia e dalla rettrice Tiziana Lippiello dà attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto il 12 luglio 2024, con il quale si era avviato il percorso per la nuova destinazione della Chiesa, che si trova alle Zattere ed è chiusa al culto dal 2005.
0: Gli eventi.
11: Sabato dalle 23.30 a Venezia il tradizionale spettacolo pirotecnico del Redentore tornerà ad animare il bacino di San Marco con i colori di Venezia, lo show ideato da Parente Fireworks. I colori della laguna, della città e dei suoi palazzi diventeranno la trama di una sequenza di quadri pirotecnici che saranno un omaggio alla città per celebrarne bellezza, arte e storia.
12: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
13: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online. Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la.
4: Sorriso!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Summa flashback grazie alle edizioni Classe 1 e continuiamo con i nostri messaggini e i vostri saluti.
2: Allora salutiamo l'amica Rosa di Mugile di Piave che voleva fare gli auguri per l'appunto a a Stefania dell'orchestra Sorriso. Tanti auguri che arrivano anche poi dall'amico Silvano Furlanetto.
1: Sì, anche Silvano, lui. Anche lui ci richiedeva di Lola Luna, però è un brano che è passato prima. E cosa ci scrive?
2: Buongiorno Iris Giovanni, buon lavoro a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Visto che oggi è il compleanno di Stefania Vale, la cantante dell'orchestra Sorriso, vorrei fare gli auguri di buon compleanno da parte mia e di tutti i fans dell'orchestra Sorriso. Grazie mille, un abbraccio Silvano Furlanetto.
1: Ciao Silvano, un abbraccione forte a te. E poi cosa chi salutiamo?
2: Salutiamo l'amica Raffaella di Asolo.
1: Sì, sentiamo sul messaggio.
3: Buongiorno Radio Sorriso. Allora, sono Raffa di Asolo, mi potresti mettere la canzone che di Marianna Lamperi, Penna Nera, da dedicare a mio marito? Ciao, grazie!
1: Ciao, un abbraccione.
2: Ciao, e poi buongiorno a voi due simpatici. Per pulire io uso aceto di vino, sale e farina gialla. Ricordiamo di cosa parliamo, perché magari sei chi è appena collegato. Noi oggi stiamo chiedendo consigli per pulire le cose, per fare le pulizie.
1: Sì.
2: E l'amica Rosita ci ha chiesto un consiglio per pulire il rame. Noi l'abbiamo girato a voi e ci state
1: E tra l'altro ci ha richiesto anche un'altra cosa, mi sembra, l'amica Rosita.
2: Sì, mi pare di sì. No?
1: Eccola
2: qui.
1: Sentiamo un po' cosa ci chiede.
2: Sentiamo. Vai.
4: Volevo chiedere un altro consiglio, un altro aiuto per i segni di sudore che si formano sotto le ascelle delle magliette. Grazie.
1: Ok, quindi praticamente cosa si usa per oltre al...
2: Sì, al lavaggio classico, poi rimane un po' magari l'alone, no? L'alone, la macchia, chiamala come vuoi, soprattutto se la maglietta perde un po' di colore, allora lì si usano magari qualcosa.
1: Allora, cosa utilizzate voi contro le macchie di sudore che rimangono sulle magliette? Questo è un altro quesito che ci chiede Rosita. Abbiamo capito che per pulire il rame c'è chi usa la farina, c'è chi invece usa solo il sale e l'aceto, certo, e tanto olio di gomito.
2: Beh, l'olio di gomito penso sia il punto comune di
1: tutti. Comunque bisogna fare fatica, non è che viene via così proprio facilmente.
2: No, infatti, effettivamente immagino. Io mi ricordo la mia nonna quando puliva le pentole di rame.
1: Ti ricordi che una volta nelle case avevamo tutti qualcosa in rame?
2: Sì,
1: cioè
2: sì,
1: era praticamente normalissimo averle.
2: Ed era bello anche sfoggiarle tutte appese, le pentole, fare proprio le pareti. Mia nonna aveva una parete con tutti i padellini. Tutte le
1: Quante cose hai in rame adesso a casa?
2: Niente, penso.
1: Vedi?
2: Ma meno male, penso, se lo dovessi pulire. Cioè.
1: Però ogni tanto mi dispiace, oppure le cose d'argento anche.
2: Allora, qualcosa d'argento mi è rimasto.
1: I cucchiaini, le tazzine.
2: È vero, una volta c'erano lì tutte le cose.
1: Sì.
2: E le teiere d'argento,
1: è vero.
2: Comunque tutte le varie cose.
1: È vero, i vassoi d'argento una volta era una cosa normalissima
2: adesso invece
1: in casa.
2: Un po' meno, chissà. Anche l'argento per pulirlo non è facile.
1: Nemmeno l'argento. Andiamo con la musica.
2: Il tuo silenzio, Rossella Ferrari Casanova, io vi ringrazio e vi saluto. Iris, segnami tutto che poi io prendo tutti i vari consigli.
1: Va bene, tutte. Allora, che aspettiamo adesso il consiglio per l'amica Rosita, le magliette contro gli aloni di sudore.
2: Ma
1: insomma,
2: anche per l'argento, se avete qualcosa.
1: Ah, ok, allora due cose: argento e aloni di sudore sulle magliette. Ammazza, Teo, quante cose!

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare. La clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre insomma alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita, vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

Neri con Penna Nera su Radio Sorriso. Prima di continuare con i consigli, stiamo parlando un po' di pulizie di casa, ma soprattutto quei trucchi che magari si utilizzava una volta per determinate cose, tipo per pulire il rame. Tra pochissimo continueremo a leggere i vostri messaggi, ma c'è la nostra amica anche che ha chiesto a voi sorrisini come si fa a far venire via le, diciamo così, i segni di sudore dalle magliette, perché io le lavo normalmente e onestamente vengono via rosita, però so che magari ci sono dei tessuti che trattengono di più quelli che sono i segni del sudore. Non so se c'è qualche amico o amica all'ascolto di Radio Sorriso che usa un metodo particolare per far sì che questi segni vengano via. Raccontatecelo al 345 48 45 663. Nel frattempo vado ad accontentare Zia Coca, che ci richiede il nostro Alex con Mani al cielo.

0: Massarenti con Lacrime d'Argento su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato Giorgio dalla provincia di Rovigo. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
3: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Sorriso!
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Radio Sorriso vi fa
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

in certi periodi, ecco, per farla, hanno bisogno di lavaggi a temperature medio alte per rimuovere il grasso, quello in particolare quello ascellare, no? Quando si usano anche quelle cose, quegli stick che lasciano nella maglietta di cotone bianco, per esempio, una cosa grassa, che poi rimane anche se lavi a temperature, diciamo così, medie, rimangono, no? I batteri residui che nel tempo poi fanno ingrigire i tessuti, ingiallire spesso, e spesso ricadono in questa categoria anche le lenzuola, le tovaglie, la biancheria, che hanno anche bisogno di essere igienizzati visto il loro utilizzo. Per questo scopo è possibile utilizzare il bicarbonato di sodio, economico e biodegradabile soprattutto, quindi non si inquina. Fateci sapere voi come fate, cosa fate al 345-48-45663. Buongiorno amici di Radio Sorriso. Per le macchie dei canovacci uso il sapone di Marsiglia, lo strofino bene e lascio agire tutta la notte. Il giorno dopo in lavatrice e tornano quasi come nuovi.

Lacrime di eroi con Sara e i sogni mediterraneo. Allora, torniamo con i vostri messaggi qui su Radio Sorriso. È molto bello il messaggio che ci ha inviato Fabiola, che dice: allora, ho provato con aceto bianco di alcol, gocce di olio essenziale di verbena, di quello buono. Dopo aver aspirato bene un divano acquistato da un'esposizione di magazzino vendita e trattato con sistema antimacchia che aveva un odore di vecchio, il risultato è stato buono. Penso che l'aceto abbia fatto il suo lavoro e che l'olio essenziale abbia anche il compito di neutralizzare in parte l'odore dell'aceto. Il giorno dopo il tessuto del divano aveva un odore neutro, non più vecchio, non sapeva né di aceto né di verbena e comunque non più da vecchio, neutro. La prossima volta metto meno aceto. Funziona, rinfresca i tessuti perché l'aceto e l'olio di verbena eliminano odori e acari.

apri il cuore con Patrizia Ceccarelli, le 12:55 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, ed ora un efficace rimedio per pulire bene il materasso che con il tempo si macchia. Ecco come si prepara una miscela per un materasso impeccabile. Allora, una tazza di acqua ossigenata, un cucchiaio di detersivo per piatti, un cucchiaio di bicarbonato, diluire con l'acqua, immergere un panno nella soluzione, strofinare bene sopra il materasso dove ci sono le macchie e verranno via velocemente. Questo è un rimedio per il materasso. E allora ripeto gli ingredienti: se avete problemi con il vostro materasso, che ci sono alcune macchie un po' rognosette che non vengono via nemmeno con grattare con il sapone di Marsiglia asciugato, insomma questo può essere diluito ovviamente con l'acqua, strofinare bene sulla macchia con un panno, ed ecco gli ingredienti: bicarbonato, detersivo per piatti e una tazza di aceto. Il trucco impeccabile per pulire il materasso. Sì, va bene, acqua ossigenata, detersivo per piatti e un cucchiaino di bicarbonato.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio, ecco le notizie. Questa mattina nel Trevigiano c'è stato un incidente sul lavoro, a perdere la vita un operaio impegnato in un'attività estrattiva all'interno di una cava a Giavera del Montello. Un suo collega è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave.
4: Nell'ottica degli equilibri tra le forze di maggioranza in Regione Veneto, il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, politico di lungo corso e il nuovo presidente dell'ATER di Padova, prende il posto di Tiberio Businaro. La conferma è arrivata in consiglio regionale al termine di serrate trattative tra gli esponenti del centrodestra. L'esponente di Fratelli d'Italia prenderà ufficialmente in mano l'ente all'inizio di agosto e dovrà coordinare i lavori dalla base logistica di via Raggio di Sole a Padova.
3: A Piombino Odese, in provincia di Padova, è stato presentato l'hub della rete Luce in Veneto. Sentiamo di cosa si tratta in sintesi da Moreno Giacomazzi, consigliere della provincia di Padova.
5: Una rete formata da 58 aziende operanti nel settore dell'illuminazione, dove sappiamo che in modo particolare nella zona del Piombino Odese è molto molto nutrita. È un progetto molto ambizioso, unico a livello nazionale, che formerà questo progetto con dei laboratori per la crescita per ciò che riguarda l'illuminazione.
3: Sport, ufficializzato il programma del Trittico Rosa Alta Marca Trevigiana, è in programma Valdobbiadene, Treviso, dal 28 al 30 agosto.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale...
10: Sorriso!
11: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed era Davide Montali con Andremo a prenderci le stelle. Oh, dunque, tanti sono stati i suggerimenti che ci avete inviato. Lidia di Spinea, per esempio, dice: quando lavi le tende, sì, il bicarbonato ci sta, un po' di profumo, detersivo apposta per tende, ma io ci aggiungo anche una bustina per dolci di lievito. Una bustina di lievito per dolci, pensate un po', provare per credere. E poi ancora Virginia, riguardo all'ascoltatore che diceva che metteva il sapone di Marsiglia, se non sbaglio, aspetta che vado a ritrovare, eccola qua, Anna Maria diceva appunto: io per il bucato bianco aggiungo sempre un cucchiaio di bicarbonato in lavatrice. No, non era questo, ma questo. Buongiorno, per le macchie di canovacci uso il sapone di Marsiglia, lo strofino bene e lascio agire tutta la notte, il giorno dopo in lavatrice tornano quasi come nuovi. Infatti anche Virginia usa questo sistema, sapone di Marsiglia, lascio agire a lungo e poi in lavatrice la macchia va via. Ed ancora Fiammetta di Trieste dice: ciao Tiziana, grazie dei consigli utili che mi fai, da Fiamma di Trieste, anzi Fiammetta. Ciao Fiammetta, buon ascolto. E adesso andiamo con un bel mojito con Patti Fabbri.

Bongo cia cia cia con la Giancarlo e la Santa Monica Benda. Allora, visto che ogni giorno iniziamo, no, con i saluti, ricordiamo anche il giorno 16 luglio 2026 e chi c'è all'ascolto, ognuno di voi avrà sicuramente una ricorrenza o un giorno speciale in cui ricordare qualcuno. Quindi si può farlo anche con una bella canzone, magari anche un nipote, ricordarlo che oggi compie gli anni, ecco, ed è proprio la nonna Lidia che vuole fare tanti auguri al nipote Michele, che oggi compie 30 anni, giovanissimo, e gli vuole far sentire proprio questa Battagliero con Orlando Campanini qui su Radio Sorriso.

E vai, ancora un compleanno in questo giovedì 16 luglio 2026, dove siamo ben felici di festeggiare assieme a voi, cari amici di Radio Sorriso. E allora, questo messaggio arriva da Virginia di Rossano Veneto. Dice: ciao Tiziana, oggi compie gli anni la mitica Maria Rosa del Fans Club Villa Brini. Le fai una bella dedica con una canzone? Grazie ancora, ciao. E allora, tanti tanti auguri alla mitica Maria Rosa del Fans Club. E per te ho scelto questo valzer viennese con Mary Rinaldi in Nuvole, cielo romantico.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Europa, chiese.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Mauro Levrini con Farfalla in difesa qui su Radio Sorriso. Abbiamo un altro messaggio, leggiamolo, dai. Ciao a tutti, per togliere il calcare dai rubinetti metto un po' di aceto su un panno, lo lascio qualche minuto e poi passo una spugna, tornano lucidissimi. Confermo, anch'io lo faccio sempre nel fornello gas. Il consiglio che mi ha lasciato mia mamma è semplice: mai lasciare le macchie troppo a lungo. Se le tratto subito con acqua fredda e sapone, vengono via molto più facilmente.

c'è il Chico che è del mondo Comandini. Siamo quasi in chiusura di questo Ridiamoci Su, che mi vede insomma in solitaria in queste due settimane. Una sta per finire, l'altra arriverà la prossima, sarà ancora di ferie per il nostro Massimiliano, ma non temete, io ci sono e vi farò compagnia tutti i giorni fino alle 14.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Girasoli con Katy Piva, sono le 13.55, ora la conduzione passerà a Claudio Prospero. Io vi ringrazio, vi aspetto anche domani alle ore 12 se lo vorrete in mia compagnia con Tiziana. A domani, buon proseguimento di giornata a tutti voi con questo bel tango dal titolo Un sorriso dall'orchestra Ruspa.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 14 e 0 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Buon pomeriggio, apriamo parlando di motorismo storico perché il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge del consigliere e capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza per valorizzare e tutelare i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Sentiamo Bozza.
13: La valorizzazione del mondo del collezionismo, il riconoscimento storico patrimoniale arriverà per i veicoli ultra trentennali e per i veicoli dai 20 ai 29 anni. In due maniere, gli ultra trentennali avranno la possibilità di circolare proprio ovviamente per la loro qualità, per la loro caratteristica, che ricordiamo devono essere certificati di rilevanza storica, quindi iscritti in appositi registri, la possibilità di circolare nei periodi del cosiddetto blocco auto, cioè dal primo di ottobre al 30 di aprile, e per i veicoli che dal 20 ai 29 anni di età che hanno la certificazione potranno circolare per recarsi nelle autofficine e nei giorni festivi e prefestivi per partecipare ai raduni.
12: Gli iscrittori dell'ultimo premio Campiello arrivano a Cortina d'Ampezzo con il loro tour letterario estivo. Domani i 5 finalisti della 64esima edizione saranno nel capoluogo ampezzano alle 18 all'Alexander Girardi Hall per l'ottava tappa del tour che li vede protagonisti dell'estate letteraria italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
14: L'inflazione sale?

0: Passiamo i prezzi.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
10: È il momento di Oltre il Liscio.

il momento di Oltre Liscio, è il momento quindi di ripartire per un nuovo viaggio musicale. Cari ragazzi, cari sorrisini belli, ben ritrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prosper, come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Eccoci insieme in questo pomeriggio di metà luglio, giovedì 16, ad accompagnarci piacevolmente in questo nostro viaggio musicale sino alle 16:30. Partiamo ragazzi, e allora come sempre fuoco alle polveri, buona musica!

con Federica Cocco, mamma non mamma, per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri, cari ragazzi, a questo nostro pomeriggio insieme, che la musica sia con noi anche in questo assolato giovedì di metà luglio. Arriva il Fox, arriva uno spensierato

Sorrisini, uno spensierato Fox. Buon pomeriggio e buona musica a voi tutti, che ci possa accompagnare sempre piacevolmente e ovviamente con il sorriso, per restare più giovani che mai. Arriva la nuovissima cumbia con protagonista Roberto Polisano. Cari ragazzi, questa è la cumbia della terza età.

0: Cari ragazzi, la nuova cumbia con protagonista Roberto Polisano è dedicata alla terza età. Non ci si fa mancare nulla, assolutamente no, come sempre d'altronde tutta la musica da ballo, ma con il sorriso. La baciata con Lella Blu, e arriva lei, arriva Maria del Sol.
1: Baila Maria!

di Paolo Bertoli, le voci dell'orchestra Tommaso e Valentina con America, America. Ritroviamo, dai, ritroviamo piacevolmente anche i California. Torniamo indietro, con questo brano, 30 anni o giù di lì. La Begin con i California, Averti qui.

Piacevolmente abbiamo anche riascoltato i California. Saluto Ivano, Sonia e i fratelli Fontana. Ciao ragazzi, ben risentiti allora musicalmente parlando qui a Radio Sorriso. Bene, allora cari ragazzi, naturalmente nel proseguo del nostro viaggio musicale quotidiano con voi protagonisti attraverso le vostre selezioni allo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Dania con la Danimos Band Tormento.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

cari sorrisini, la mazurka mascotte. Bene. Come sempre, per quanto riguarda le vostre selezioni musicali, lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica con il 345 48 45 663. Gli amici, eccoli in arrivo del gruppo folk El Canfin, dopo la mazurka e il valzer, quattro cavai che trottano. A seguire faremo tappa in quella di Brescia, Lonato per l'esattezza, salutando Laura, e sarà protagonista subito dopo Omar Codazzi, unico

Michele Rodella, il Sirtaki, vita meravigliosa. Saluto Paolo l'Alpin, buon pomeriggio a te, ciao Paolo. Andiamo in quella di Verona a Carpi d'Adige. Bene, un buon pomeriggio anche a te, ciao Paolo. Protagonista Matteo Bensi, Uragano.

0: pelle di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
2: Sono le 15:03. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: È uno dei più grandi negozi di strumenti musicali d'Italia e punto di riferimento assoluto per i musicisti di ogni livello. È S Music Store di Montebelluna in provincia di Treviso e diamo il benvenuto al contitolare Marco Spolverato.
4: Che dire, S Music è innanzitutto un negozio di strumenti musicali, è gestione familiare, iniziato i miei genitori negli anni 80. Sono partiti inizialmente come piccolare all'interno di una libreria e successivamente hanno visto che poteva diventare, sfociare in qualcos'altro, allora hanno aperto il primo negozio. Era molto piccolo, però avevano già la loro cerchia di clienti, tant'è che dopo qualche anno si sono subito spostati e sono andati su una sede un pelino più grande, sempre a Montebelluna. Negli anni 2000 hanno poi acquistato la sede dove siamo adesso, l'hanno anche ripresa in mano completamente, quindi hanno fatto dei lavori di ristrutturazione fino a diventare poi fino ad arrivare poi al negozio che oggi è e che tutti conosciamo.
3: Questa intervista completa legata al mondo della musica è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast. Io ringrazio il contitolare di S Music Store, Marco Spolverato.
4: Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E protagonista Roberto Polisano.

Concertango da Claudio Prospero, una buona continuazione di ascolto e di compagnia a tutti voi, cari sorrisini. Il nostro viaggio musicale di Oltre Lì, cioè il viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Un valzer lento vede protagonista Orrora, Paolo Tarantino, Tu mi

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

0: Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

Roberto Tomasi e Mirna Fox con Pagliaccio Azzurro e Tu sei l'unica donna per me. Siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente, cari ragazzi, ma quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Prosegue il nostro viaggio musicale, fa tappa adesso in quella di Lavariano Udine, salutando Antonio con una tarantella pazzesco, Daniela Cavalli.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Una cena sotto le stelle, non puoi farlo?
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli €2,69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a €38 direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. €38 a casa tua. 035 83 17 91.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Luca in Alfetta, proprio la mazurka con protagonista qui nella grande tradizione della vera Romagna folk, Alfetta. Poi risaliamo, è certo che sì, risaliamo perché da Rovigo faremo tappa subito dopo in quella di San Zenone degli Zerini, andando a salutare Giorgio. Ciao Giorgio, mi richiedi qualcosa legato a Buscaglione? Allora subito dopo sarà protagonista Roberto Tagliani, che salutiamo. Ciao Roby, è un mix proprio con i successi.

disgraziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Ah sì, spara e spara, spara e pensare.

0: Roberto Tagliani. Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi, cari sorrisini. Orbene, orbene, orbene. Attenzione, perché c'è una bella possibilità con Radio Sorriso. Ebbene sì, ebbene sì, perché a Maiano, nel contesto del Festival di Maiano, sabato 25 luglio andrà in scena il bolero Carmina Burana. Il bolero di Maurice Ravel e il Carmina Burana di Karl Orff, due dei capolavori più iconici della musica classica, proposti spesso insieme in questo grande, in un grande, straordinario spettacolo sinfonico. Entrambi sono celebri per la loro travolgente forza ritmica ed emotiva, esplorata in concerto da grandi formazioni. Se desiderate, attenzione, due biglietti, due in omaggio per assistere proprio a questo straordinario spettacolo concerto del bolero Carmina Burana. Andrà in scena sabato 25 luglio nel contesto del Festival di Maiano. Inviatemi un messaggio con la scritta Maiano, con la scritta Bolero Carmina Burana, e ci sono due biglietti riservati per voi. Al 345 484 5663. Gioco ovviamente come sempre riservato per coloro che sanno eventualmente di poter essere presenti. Sabato 25 luglio a Maiano, nel contesto del Festival di Maiano, andrà in scena il bolero Carmina Burana. Chi lo desidera, due biglietti in omaggio, 345 48 45 663.
1: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
0: E noi intanto proseguiamo. Vedo, mi sembra Antonio che mi scrive. Perfetto, allora poi ecco gentilmente, allora mi sto rivolgendo all'amico che ci sta scrivendo adesso in WhatsApp. Allora poi rimani in linea, Antonio, perché mi servono ovviamente i dati. Ci sono due biglietti allora in omaggio per te sabato 25 luglio. Allora andiamo, intanto facciamo tappa adesso subito in quel di Pordenone. Vado a salutare Nello insieme con Genio Zanni. Qui Genio e Piero e il Fox, l'uomo nella notte. Poi da Pordenone la tappa successiva ci porta in quella di Montegrotto, andando a salutare Francesca con protagonista Luca Bergamini, Occhi di Ghiaccio, la Chisobba.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: C'è un aggiornamento della viabilità, ben trovati. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Trieste, coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni, questo a causa di un incidente. Sulla 13 Bologna-Padova, in direzione Bologna ed in direzione Padova, coda in uscita Ferrara Nord per traffico intenso. Sulla A24 Roma-Teramo, code a tratti tra il bivio A24 tangenziale est di Roma e l'inizio della Complanare per traffico intenso. È tutto.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Riso. AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Nel mio silenzio, protagonista Graziano Cianni. Cari ragazzi, l'ultimissima parte del viaggio musicale di oggi, il nostro cosiddetto ultimo chilometro che fa tappa adesso in quella di Resana, andando a salutare Plinio, il nuovo singolo di Marianna Lanteri, Mar

Anna Lanteri, il suo nuovo singolo Mare Dentro. Facciamo tappa a Martellago. Saluto Gianni, se non ho capito male, in camion e sempre con la bella compagnia di Radio Sorriso. Mi richiedi Non voglio mica la luna, l'interpretazione a seguire.

veramente ci vuole poco. È un attimo, non voglio mica la luna. Da Martellago, con la richiesta poc'anzi di Gianni, andiamo dove? Andiamo a Jesolo, giovedì prossimo 23 luglio, ritorna il sorriso in piazza a Jesolo, in piazza Torino. Insieme con i nostri Alex, Iris e Giovanino si ballerà con la musica delle grandi orchestre, divertimento, l'animazione, i gadget. Saranno presenti anche i ballerini Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è gratuito. Segnatevi quindi l'appuntamento, perché continua l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso. L'appuntamento dunque, il sorriso in piazza, giovedì prossimo 23 luglio a Jesolo, Venezia, in piazza Torino. E si balla il mambo con il nostro Alex, vai!

0: Bufala all'americano con il nostro Alex. Ricordo ancora, cari ragazzi, cari sorrisini, allora il sorriso in piazza a Jesolo, giovedì prossimo 23 luglio in piazza Torino. Bene, eccoci in addirittura d'arrivo nel viaggio musicale di oggi, viaggio che naturalmente si rinnova domani a partire dalle 14. Già vi ricordo, come sempre, poi il venerdì nell'ultimo chilometro andremo anche tra le stelle con la nostra Elisa Nadai a scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Ma intanto, a proposito di stelle, ce n'è una che di sicuro porta sempre fortuna, la nostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: La fortuna che non è bastata per l'Inghilterra ieri sera.
1: Poverina.
0: Ma l'ha vista? Oppure
1: sì, un po' distrattamente, perché a un certo punto ho steso una lavatrice.
0: Ah, ok, vabbè, non importa. Stendiamo un velo piede.
1: Questa proprio!
0: Me l'ha messa lì! Ma diciamo che anche l'allenatore dell'Inghilterra ci ha messo del suo, però, signora Carlotta, perché essendo in vantaggio per 1-0 non li puoi fare chiudere in difesa.
1: Sì, è stato un po' poco self-confident.
0: Qualche colpetta, fatto sta che adesso dovranno aspettare altri 4 anni, signora Carlotta, ne sono già passati 60.
1: Chissà se ne aspetteranno solo 4, un pochino di più, signor Claudio, con tutto il bene che gli voglio, però
0: perché lei veramente l'altro giorno ha steso proprio, ha tessuto delle lodi per l'Inghilterra.
1: Insomma, 4 scarpari come tutti.
0: Ma sì, ha detto che lei tifa solo Inghilterra, che non gli interessa degli altri.
1: Io non posso tifare per 4 scarpari.
0: Ma c'è. Oh signor, niente, non la cambia più. Bene, torniamo invece a noi. Di che cosa si occuperà lei tra poco?
1: Si parla di bucato. Fatalità.
0: Lei ha steso la lavatrice ieri sera.
1: Sì, ne ho fatte altre 2 stamattina.
0: Mamma mia.
1: Sì, perché ero un po' in arretrato. Poi in realtà mi sono un po' arenata perché? Signor Claudio mi ha mandato un messaggio.
0: Oh sì. Signora Carmaste.
1: No, stia zitto, perché questo messaggio è la base per un sondaggio che mi piacerebbe proporre.
0: Ah, va bene.
1: Qual era il contenuto del messaggio del signor Claudio?
0: Ma non si dicono.
1: A, una sua foto osè. B, un articolo su Lenny Kravitz.
0: Più.
1: C, un articolo sulla partita Inghilterra-Argentina. Dite la vostra, sorrisini, poi parliamo anche di bucato, però ho fatto un po' questo viaggio mentale per capire un po' che cosa.
0: Conoscendo la signora Carlotta, lei ha tessuto le lodi tempo fa, insomma, vabbè, io l'ho buttata lì senza, però comunque, dica la verità, sono stato bravo.
1: È stato molto bravo.
0: Perché quando ho visto sta cosa ho detto subito la signora Carlotta deve venire a conoscenza di sta cosa.
1: Mi
0: ha pensato, vero?
1: Sì. Quando lei ha il fotografo a casa, signor Claudio, che mette queste camicie bagnate, guarda.
0: Vabbè, fermiamo.
1: Mamma mia.
0: Però mi ha pensato, vero, signora Carlotta? Fossi stato lì con lei, signora Carlotta.
1: Ho mandato anche la signora Antonella. Anche lei a reclamare queste attenzioni.
0: Sì, ma infatti. Vabbè, fermiamoci qui. Allora, cari sorrisini, a tempo di ciaccia con un bel Garibaldi innamorato arrivano i Rodigini. Grazie per aver condiviso questo spazio radiofonico insieme. Buona continuazione di ascolto, mi raccomando, che il sorriso non manchi mai. Buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
7: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

Ed eccolo qua il bolero. Barbara Lucchi e Massimo Venturi ce l'hanno suonato in forma di tango. Cari amici sorrisini, siamo quasi al volgere, al termine della del nostro appuntamento di oggi. Scusate, sono un po' così. Allora, miei cari amici, molti di voi hanno risposto A al sondaggio di oggi, qualcuno ha risposto B e qualcuno ha risposto C. Quale sarà la risposta giusta? Beh, ve lo dico dopo. Adesso prima ci balliamo una mazurka con Gio Valeriani e la Tirolese.

0: E scendiamo dal Tirolo, torniamo qui al caldo perché è arrivato il direttore. Ciao.
1: Buonasera,
0: Alex.
1: Ciao Carlotta, ciao sorrisini.
0: Allora, caro Alex, io sto per svelare la verità perché ha tenuto così col fiato sospeso tutta Radio Sorriso.
1: Anche me, anche me. Anche
0: te. Sì. Allora, secondo te, adesso ripetiamo che magari qualcuno si è appena collegato, il sondaggio di oggi pomeriggio era: il signor Claudio oggi mi ha mandato un messaggio. Qual era il contenuto di questo messaggio? Opzione A, una foto osè del signor Claudio stesso. Opzione B, un link a un articolo su Lenny Kravitz che fa palestra coi pantaloni di pelle. E opzione C, un articolo sulla partita di calcio disputatasi ieri sera tra Inghilterra e Argentina. Secondo
1: guarda,
0: te?
1: Conoscendo bene il nostro Claudio, sicuramente, ma insomma, metto la mano sul fuoco, la lettera A, la foto osè.
0: vedi che lo conosci benissimo.
1: Davvero?
0: No, ovviamente.
1: Io stavo scherzando, ovviamente.
0: Adesso svegliamo, perché no, il signor Claudio effettivamente è un signore e non mi manda le foto osè, ma mi manda le foto osè di Lenny Kravitz.
1: Hai visto? Perché sa che la nostra Carlotta c'ha un debole per questo uomo.
0: Sì, è bello come il sole, guarda che addominali. Aspetta che stavo per rimandarglielo, l'ho anche mandato poi a tutte le mie amiche.
1: Immagino. Complimenti a Lenny Kravitz.
0: Complimenti
1: comunque
0: a Lenny Kravitz, 62 anni e ne dimostra 25.
1: Fantastico.
0: Vabbè.
1: Beato lui.
0: Beato lui, sì. Caro il mio Alex, io vado a cercare di farmi venire gli addominali come quelli di Lenny.
1: Brava.
0: Non ce la farò mai, quindi ti lascio il microfono e noi sorrisini ci sentiamo domani. Domani orario diverso, ci sentiamo domani. Usurpo il signor Claudio.
1: Vai.
0: E quindi parleremo ancora di lui di nascosto mentre lui non sente. Ci salutiamo con Davide e i ragazzi del sole in una bella cumbia, la canta Elisa e questa è Luna d'Oriente. Ciao sorrisini, buona serata, un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 18 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
15: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su
23: Sorriso.
24: È il momento di cocktail di sera.
25: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
26: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Un grazie alle Edizioni Vocal Sound, parte della famiglia di Radio Sorriso. Sei tutto, Elena Cammarone, per voi. 18 e 10 minuti, io sono pronto per accompagnarvi con un bel cocktail di sera fino alle 20. E allora mi raccomando, fatevi sentire i nostri numeri: 345 4845 663. Oppure per le telefonate: 0423 736680. Oppure 8-1 finale. A me non resta che augurarvi una buona serata e un buon divertimento. E partiamo in grande allegria, lo facciamo con Matteo Tarantino e la sua Canta e Passerà. Questa è Radio Sorriso, cocktail di sera con Alex.

Francesca Mazzuccato, il terzinato, vorrei fermare il tempo. 18 e 18 minuti in diretta con Alex in questo bel cocktail di sera, in questo 16 di luglio. Tra poco parleremo anche di un bel appuntamento con Radio Sorriso che si terrà proprio la settimana prossima, cioè giovedì 23 luglio, ma ne parleremo tra poco. Intanto accontentiamo anche Franco di Trieste con l'orchestra Caravaggio, la voce di Francesca arriva Bailando.

Il Valzerino con Pamela Antolini, passeggiata in Riviera, 18 e 26 minuti in diretta con Alex in questo giovedì sera. Abbiamo accennato poc'anzi e adesso parliamo del nostro super appuntamento di giovedì prossimo, perché ritorniamo a grande richiesta a Jesolo. Saremo in piazza Torino, in questa bella location, una delle più belle piazze di Jesolo. Vi anticipo che c'è una pista meravigliosa per ballare, cari ballerini, quindi non mancate, perché sarà una serata sicuramente indimenticabile. Non mancherà l'animazione dei DJ di Radio Sorriso, saremo io, Iris e Giovannino, e a darci una mano con delle belle coreografie, ovviamente una garanzia, la scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, il tutto con ingresso libero. Quindi vi aspettiamo giovedì prossimo 23 luglio, una bella serata con il Sorriso in piazza che ritorna a Jesolo, piazza Torino, con Alex, Iris, Giovannino, i ballerini Prestige di Vigo d'Arzere. Insomma, un appuntamento imperdibile per passare una serata indimenticabile con la vostra radio, più giovane che mai. Direzione unica, giovedì 23 luglio, vi aspettiamo a Jesolo, piazza Torino. Non mancate!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Le novità dell'estate targate Mattia Agostini, melodicamente in diretta con Alex in questo cocktail di sera, e andiamo avanti accontentando le prossime richieste. Tra poco ascolteremo Igor Chimetto con Una nuova luce per l'amico Christian di Padova, ma subito invece per la nostra Rosetta di Cervignano arriva Rondine Bianca con Marianna Lanteri. 345 4845 663, se volete inviarci anche un audio vocale ben gradito, così facciamo ascoltare anche le vostre voci in diretta. Giriamo con Rondine Bianca.

E proseguono le belle novità dell'estate, i bei moderati con Rossella Ferrari e i Casanova. Sei la fine del mondo.

Un bel Alligalli con Sonia Mori, questa bugiarda. Ma si continua ancora i grandi moderatini all'italiana con il maestro Mario Riccardi, moderatino Fox, casa e chi?

Rallentiamo con un bel terzinato dalla grande voce di Patrizia Ceccarelli. Questo si intitola Dimentica. Cocktail di sera con Alex fino alle 20.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 19:03.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager Aspi, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Questa è la breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette aglia, confezione famiglia, a 9,89 € al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche...

L'orchestra grande evento, la voce di Mauro Ferrara. Ricordo che questi miti del ballo, Walter Gianarelli, Moreno il Biondo, Fiorenzo Tassinari e Mauro Ferrara saranno i grandi ospiti d'onore, premio alla carriera al Gran Gala dell'orchestra del nostro Claudio Prospero, che raggiunge la maggiore età, 18ª edizione, e si terrà giovedì 29 ottobre 2026. Vi do questa piccola anticipazione importantissima perché sarà una serata sicuramente incredibile. Intanto noi proseguiamo. Ciao grande artista Alex, ti sto ascoltando. Se possibile una canzone, una più bella dell'altra. Grazie. Buona serata e buon lavoro. Sorriso più giovane che mai. Se possibile il tuo tormentone. Grazie mille Silvano Furlanetto. Grazie a te di cuore. E allora ti dedico questa

Ta-ta, su Radio Sorriso, i brani dell'estate. Ma accontentiamo Lucia di Favaro Veneto, che voleva ascoltare un brano di Graziano Cianni. Rallentiamo un po' il ritmo, abbiamo scelto una delle sue belle canzoni, Come nelle favole, Graziano Cianni. Ciao Lucia.

Ciao Alex, volevo salutare i miei amici Tony Medica e Abib con la canzone La mia terra. Grazie mille, ciao, un abbraccio da Johnny di Tencarola. Un salutone a te carissimo. Aumentiamo il ritmo, arriva anche Manuela Recchia. Questa è la sua versione di Ti sento.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona,
3: ma non fritta.
4: Mamma!

0: sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

Con Secondo Casa Dei su Radio Sorriso, la tradizione che non manca mai nella nostra radio, più giovane che mai, perché abbiamo sempre un piede saldo alla grande tradizione, anche quella romagnola, e poi ovviamente siamo anche un po' con i brani del momento, perché ovviamente le orchestre, le edizioni musicali propongono sempre delle belle novità, soprattutto d'estate, perché abbiamo un sacco di novità da farvi ascoltare. Però la tradizione su Radio Sorriso, che se ne dica, insomma, non manca mai. Intanto noi proseguiamo con Roberto Polisano, un bel dance. Questa è Balla con noi, ballate con Radio Sorriso, soprattutto giovedì prossimo, perché noi vi aspettiamo in Piazza Torino a Jesolo, una pista favolosa sotto le stelle. Alex, Iris, Giovannino, i ballerini Prestige, i nostri gadget, è una serata imperdibile. Giovedì prossimo, 23 luglio, Jesolo!

La musica leggera italiana con Tonia Todisco e Max Non Amarmi. L'avete cantata con noi, chi lo sa, chi lo sa. Intanto noi proseguiamo ancora in musica, perché arriva anche un'altra bella novità dell'estate, un brano di DJ Matrix dedicato proprio alle sagre. E ovviamente le nostre amatissime orchestre non hanno perso l'occasione di catturare subito questo brano, che si addice veramente un po', insomma, al nostro ambiente. E allora con Daniela Cavanna, Alli Galli, Stesso Posto, Stesse Sagre.

Anna Maria Allegretti con Roberta Cappelletti, Stelle sull'asfalto, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Giovanni di Mogliano, saluto Sandra di Gemona del Friuli, mando un bacione grande a Nazarena, Gabriele, Elisabeth e il mitico Mattia, un saluto grande grande a voi. Che dire, io vi rinnovo l'appuntamento domani sera 20:30 con Sorriso Grandi Firme, poi staremo insieme nel sabato pomeriggio di Sorriso dalle 13 alle 16, sempre qui con i grandi successi della musica da ballo, la grande tradizione che non manca mai e soprattutto anche le novità del momento. Detto questo, io vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo, mi raccomando, saremo in piazza Torino in quel di Jesolo con una grande serata, il Sorriso in piazza, i ballerini prestige di Vigo d'Arzo con noi, saremo io, Iris e Giovannino, i nostri gadget d'allegria e una pista fantastica tutta da ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì prossimo 23 luglio, quindi mi raccomando non mancate, vi fate un girettino, vi mangiate una pizzetta e poi venite a ballare con noi perché sarete davvero i benvenuti. Vi lascio con Marco in Niagara, la sua Pazzi come noi, da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore il contesto ancora in prevalenza soleggiato e caldo sulle regioni settentrionali, con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, però ancora con molta afa almeno fino alla giornata di sabato. Il nord comunque sarà lambito dal transito di aria un po' più umida in quota, che porterà qualche nuovo temporale a partire dal pomeriggio sui settori montuosi, poi verso sera in transito anche sulle aree prealpine e pedemontane del nord Italia, con una giornata di venerdì che si pronuncia comunque un po' variabile. Qualche temporale potrà transitare soprattutto sulle pianure a nord del Po, localmente anche di forte intensità. Poi sabato nuovi temporali soprattutto al nord-est e domenica un generale calo delle temperature che metterà fine a questa ondata di calore. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Sorriso!
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
16: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

2011, un film che ha riscosso notevole successo e che vi suggerisco di vedere perché è un film che parla di cinema allo stesso tempo. The Artist, diventato un vero e proprio evento cinematografico, perché poi nel 2011 ha scelto di raccontare una storia quasi completamente senza parole, in un'epoca dove le parole ne usiamo tante, a volte anche a sproposito. È uno dei film davvero molto interessanti, è una pellicola che richiama lo stile dei grandi film muti di Hollywood. Utilizza le espressioni del volto, gesti, musica anche per trasmettere le emozioni. E una delle curiosità più note è il protagonista, il cane protagonista, Huggy, che ha ricevuto grandissima attenzione perché è diventato uno degli animali più celebri, se vogliamo, del cinema di quegli anni, e il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, premi Oscar, compreso quello di miglior film, miglior attore protagonista, ma ne parleremo nel corso chiaramente delle puntate. È davvero un film interessante, la stessa idea, cioè ambientare tutto negli anni 20, negli anni 30, quando ancora il cinema era muto. Fra poco parliamo proprio di questi aspetti, quelli più tecnici.

Ciro Facchin con Passionale. Allora, stiamo parlando dei The Artist. L'idea nasce proprio dalla passione di Michael Asavinicius, scusate, per il cinema classico, il film muti degli anni 20 e degli anni 30, quelli che hanno dato l'avvio proprio alla storia del cinema sonoro. E il regista ha scritto questa sceneggiatura pensando a un racconto che fosse capace di celebrare il cinema di quegli anni e il cinema stesso a 360 gradi, con i suoi cambiamenti, e ha mostrato un momento storico, un momento cruciale anche per gli attori, e l'è stato raccontato, ve lo dicevo, anche in Viale del Tramonto, per esempio, il passaggio proprio dal cinema muto al cinema sonoro, che ha, diciamo, tagliato la testa, per dirla in maniera gergale, anche a diversi attori che erano famosi nel cinema muto, ma l'impostazione diventava completamente diversa. La realizzazione di questo film ha richiesto un grandissimo lavoro di ricerca, ricercare fedelmente di ricostruire l'atmosfera dell'epoca, e Asavinicius ha curato ogni dettaglio, dalla fotografia, i costumi, la scelta delle inquadrature, lo stile anche del montaggio. Si è ispirato ai grandissimi registi dei film degli anni 20, degli anni 30 più o meno, quindi davvero c'è stata una grandissima attenzione, un grandissimo studio per realizzare questo lungometraggio. Fra pochissimo parliamo degli attori, delle riprese, dell'atmosfera che si respira attraverso questa pellicola.

Dal Casadei con La Ultima Noce su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di The Artist, questo film del 2011. Il ruolo principale è affidato a Jean Dujardin, che interpreta questo Georges Valentin con grande espressività. Non si è affidato alla parola, perché fa la parte di un artista che è vissuto e che è diventato famoso attraverso il cinema muto. L'interpretazione gli ha fatto anche vincere l'Oscar come miglior attore protagonista. Accanto a lui c'è Bérénice Bégiot nel ruolo di Pepe Miller, e che invece è legata al cinema sonoro. Riprese che si sono svolte principalmente a Los Angeles, utilizzando dei luoghi che richiamassero la Hollywood degli anni 20, e poi ci sono alcune location francesi. Un'atmosfera molto bella, un'atmosfera nostalgica, una regia raffinata, la capacità, no, di raccontare una storia che è universale, una storia che sembra lontana ma che ci parla anche di innovazione tecnologica e di come le cose possono cambiare anche in maniera repentina. Quindi è un film davvero molto interessante, è un tributo poi alla nascita di quella che viene chiamata la settima arte, ovvero il cinema. La prossima puntata parleremo del successo in successo, dell'utilizzo della musica, perché c'è poco parlato, l'abbiamo detto, parleremo del film sotto altri punti di vista, cercando di chiudere il cerchio. Il consiglio è quello chiaramente di vederlo, di trovarlo attraverso le piattaforme, oppure di vederlo alla televisione quando viene proposto, perché è sempre una bellissima occasione per scoprire qualcosa di più anche sulla storia del cinema. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, adesso Marco Ignegara con Gioco d'amore.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 21 e 5 minuti.
11: L'inflazione sale in Carrefour. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanelle scuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
21: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?

0: un sorriso, più giovane che mai.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a €4,99. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
9: Ultima chiamata. I passeggeri.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: amici in mano. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Treviso l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 042373.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È l'una e un minuto.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Ecco le ultime notizie. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è giunto il giorno della sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova, che causò la perdita di 43 persone. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. È in vigore l'obbligo della copertura assicurativa per gli utilizzatori di monopattini elettrici, riguarda 1 milione di proprietari privati. La polizza obbligatoria, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo. Maggiore trasparenza degli algoritmi, ma anche regole di utilizzo più rigide per gli utenti minorenni e correttezza nelle comunicazioni commerciali. Sono alcune delle linee guida dell'Unione Europea per disciplinare le piattaforme online, un nuovo quadro normativo che interessa anche i cosiddetti influencer e creator, per i quali l'Unione Europea ha ideato un codice di condotta dedicato. Sarà in vigore da settembre. È tutto.
3: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:01.
3: Buonanotte. A 8 anni dal crollo del ponte di Genova sono arrivate le condanne, 200 anni in totale. Tra i condannati Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per lui 12 anni di carcere, 5 anni invece per l'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti. Ieri è arrivato il via libera della Camera alla nuova legge elettorale 217 IC. Adesso il testo passa al Senato. Manderemo a casa il governo con qualsiasi sistema di voto, ha detto Elly Schlein del PD. Critico anche Maggi di Più Europa.
4: Si tratta di un colpo di stato elettorale.